amato, ti lascio, addio, hai che da te c'è, addio, che ti è affamato. Amici, spero.